0: Fontaine motse wa di rosa. Berenye tso singangata, manga unge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
1: Mamedi mashuma mabedi a metsumine. Kamara ho rena ya bobedi. Ha re le ke mo mamedi hape le Sedi dumela.
2: Ela le kholoko.
1: Ela ngwana mmele kae?
2: Ke di enda tele kae?
1: Ndade re phami serfeti mana letsatsi.
2: Eish ndade le kholoko. Hai.
1: E re fete ndade ha hore eish. E re tloela mamedi. Ba le ndade ga le re batla motho ya ntabeng. Ke me songa nnete. Ha re batle eish. Dumela.
3: Ndade pontu. Are gele ditame mo di monthate mo di nomora mo di nomoyo hat
1: mamedi ai ka jeno rena le mathata ere ke bitse yo mo di mak ai ere ke late mamedi Alexander Brass Band bare go nyana mo di se go phamise ka pina

0: At
1: ntate mahlatsi ka dinwe
0: di a grand dinwe monda de mahlatsi
1: ah we ke la hantle boedi ma number 1 hantle ga mla matata ro bonwa o le thotharo
0: are o renya bohla
1: o ke jwalo bye bye
0: tsebele tso ke le sedi ma medi dumela
2: hi loi
0: hela mele guy
2: ke ka loi
0: ke a pela mme
2: ah loi di ntse di tsama hantle sentse ke di mamme di le kholo kwe ba nna ntse di tsama hantle next fellow ke tle
0: Hey,
2: ikantlo
0: e ugadetse nindridzi
2: aya khala hambi ka jana wa aya ke a khona nda taxi tie u bataka
0: shapo maloi
2: okay jantse jate bye
0: bye bye mama di dumela
3: gm
0: ela dadje
3: kipito pito
0: dadje ke a pela u pela vanwana
3: kipisa mnati comrades abata tedisi munyakeni versus brown
0: ela ndade tedisi di ava
3: ha aje hoisa ita mete fela e ntshisa nke hore ga go ntse re wa bata ga se ba di go ja ke ho ga nne ka makala ene le hlabula re go bata ene hlabula ha nna ke ga ha re ha a re sha pele ka pilu fela re tlo ga a ka se ita ntse re la go tla go tso fa ya aw ke mamme ka tshula 8.4 ke monya ke mola go mamme ke ka tsebe ke pe BM
0: fela ndo te di sa ke rafa bana Maria mhlo monga a ba dafi dafi dile
3: a na ja democracy a na apartheid ke o bla la o le tsena se ke ka ntse ke a ipi pompo di kwetse o laita mollo o hoteta pompo pele me tsoga a tswa a no tsile ke democracy a ba di le ka khang
0: ndo te di se ke a leboa
3: How is all of you?
0: Mama di papa di le gefutsong ntse le 2 Belgium 1 USA. Itsura mama tsetsunge tsiletse metsotso pele watla hora ya boraro 079 758 5066 ke WhatsApp le sedi ele. Le sedi FM. Hela mwana mme.
4: E wa reng bololo.
0: Hey tadia.
4: Monate monate monate boy.
0: Kima.
4: Ke Victor ka mona kana mahadi from Fort.
0: Eh la Victor di a tswana mahadi mo.
4: Eh mfana o phodile man. O phodile ngwana mme ntho tse dikele hanyane hanyane.
0: O mosebetsi nga bola peng.
4: Ai klapeng ngwana mme klapeng.
0: Ah ngwana mme re la bo antho di tsama mana di Victor.
4: Ah mfana bona monate monate monate.
0: Eh jada.
4: Shoda.
0: Mamedi rutwe device no tuka mwana mvololo mo mamedi wale sedi FM ore.
5: Dumela vilu.
0: Mvololo. Mvololo ihle haimane mo ke batlanteng ra ntse ke hlopha mo mamedi ke etse jeng.

0: erano dati. Tanco
1: me l'hanno voluto peso pesi. Come mi si chiede che non è un infantino, come si può fare? Arriva con il salone, voglio dire, voglio
2: dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio dire, voglio
3: dire, voglio dire, voglio dire, voglio ngwana mmentse ke thile tsebe lechubung la 88.4 ke le ka mona ka Chimiston se ka motho phoofolo tanko ke na le wena o fitlhela o reng ya o qetela
4: kgotsong bodisto kgotsong dade welengkeng ke jana ka mona ka East Driefontein o mametse ka qhubu la 88.4 a re ye o reng ya botlhano dade tanko
5: Hotel Bolisto. Pirin Bolisto. Ujira 8.4 Bolisto, Gimala Chigile, Zamdel. Areo Rabusano Bolisto. Tango.
6: Tu mela Vilum Blue 8.4 Kilkuliku Mametum Hulona Jolla Lekamishaki Memalivita Kamuka Western Areas Munye. Areo Horinia Bolsano.
7: Yo la lo kholo kwe 88.4 ke le khubuko mametse hantle ke le ka mona ka e kgole re gauteng maboneng Pamri extension 3 go jile ka tsebe ngwana mme ha re tsamaye re ho renya bohlano le kholo kwe le letle ha re ho renya bohlano tate ke ntate le bese ka Pamri
8: Mavorovor. Opelele. Hai, mina ngumke mani. Gipile saka. Wena auti estrat. Veli. Mbwetu hai ngigula lele. Ngama kakaswe 88.4. Gingala Val. Everton. Ula lelewe ngu SK Songwane. La Everton. Val. Ok, right.
9: Hotso, mbalolo, hotso. Ogwele mo happy ka Peridona Hillbron ko mametse ka 88.4 that wa ka ko mametse ha mona tsa tsine la ka jeko ke ntse ke le manate ke handle ntate thank you
10: e ma volo volo o chestrata o khatla di ho rambra ya mi ha ko mametse ka 88.4 hai Nanti dulu tiga tu beri cinta tu tiga kalah na film siapa rendah ti tangki.
11: Timbolo lo jumela timbolo lo lekai. Cuma mesil seri FM di kubunla 88.9. Cuma mesil kalau kamu nak kamu semua mukul lo free report. Timbolo lo cukup oya lo na orangnya besar.
12: Tahu ma bolo bolo. Bila uti pesi musun tiki makan ama kuiti. Ai ke taung ang kono khuda teng go bitsi supa go tlo supa mona matala ke ntse ke o mametse ke ka thoko thabena magolo ka ja go go bela vili
13: tumela hololo tumela o tia strata go mametse ke le ka mona ka mokeng le qhubu ke 90.3 jine de tshabatsane ke le bo hare ya hore nya hlano ntate bye
14: mela veli muloi Ai matsatsi ana a mabedi ana ntse go tlo mo futhunya ana ntse tshisa tshisa re futhumala maoto le mokokoti ke mametse ka 1.6.6 ke le ka mona ka la tsona ke go noma sabata ke a lwana wa ganya bohlano
13: sona ga beli mvolo le go mametse ka 92.9 Kamu nak kanana ukni kena pas mata balfan tangku.
15: Real buat me. Mami di mezzotu. Ezra majola kita mezzotu mvalolo gamra horena yabraro. Jumela se mami di mesung ena yala bobedi. Ijar mazati a supile unkodi abu supa. Ibu zwa garuki pupu. Mami di le seri FM di kala ning rahorenya na baslanu. Mami di melaitse mengatakan nanti. re tla nne reng ke mona go WhatsApp ya lesedi mabedi o bile le taba mona eo batho haholo barati ba gothumetse ba papadi ya bolwa maoto ba neng ba tlile ba e seolola ya gore moporesidente wa mane America o ileng ka mahala a letsetsa moporesidente wa FIFA a tlile a ipelaetsa ke mongwe wa dibapadi tsa naga ena ya America a fumaneng karete e gobetso mme jale ya ba FIFA mo mamedi tlhakola karete eno e gobedu ka nnete go bonagetse gore a se ntho e nepagetseng mme bogolo ba batho ba e tshwela ka mathi ke bone le moporesidente wa metlheng wa FIFA Sepp Blatter e tlile le yena a e seolola jale gore na e be ba nna papadi ya bolo e se e laolwa ke dipolotiki mamadi re tlo bua mokgatlhelong ona bobedi setlhoo se teng ke la bobedi a re bitse jalo Yvonne Chaka Chaka ore kana o chema

0: soir, l'essai dit FM.
1: Vulisto, Vulisto, Orchestrata, Kitona da Garatanda, Kuma Mitzigam 87.7. A ke pumlets Vulisto, a ke keniga shake, a ke ken Vulisto, a ke monati, monati Vulisto, thank you Vulisto.
2: Dumela, dumela, dumela, mavolovolo. Kuma metse 86 DSTV channel ke masito a Alessandra wana ka tsopwa ma kontra tango
3: na dule di khotso khotso khotso be le moloi Christopher Gokota ke thewetse Native ya ga se tla fela e fela mane ntse ke o mwa metse ka le tlhula 89.9 e le fela e fela mane ga 5 ke tla betse ke na le wena Veli Mulu ka mona ka Bloemfontein.
4: Dumela Veli, le kae ho teng le kae ho tee o mametse ka 88.4 ke le refeng kgotso Dennisville o bua le ausi baby wa Harampai ha re ye horeng ya bohlano tango
5: voli o ama voli do
6: Kuma metse ka lekhubula 88.9 ke le mona deep 11 thaba le pitsang bone ke tse ke jala ka manze yo a tle ke jang bone ha ka tsila ka lebile mona a tle ka nnete ba voliste ya le ba voli
1: tate vele mloo le a phela ntate ke a phela o bua le jafta mona matati ele ha se bizwe le ntsha le ya ntate kuma metse ka 88.4 mona matati ele ha se bizwe le ntsha ntate ha re ho renya bohlano tangi papa.
7: Khotso khotso diastrata kuma metsi ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwano mafeteng ha pasa le Sotho pla le bolena la Van Rooy ntso tsore nda dira mpa ijon tsimile
0: ka ona motsotso o mametse vele molo out of diastrata.

0: Hai Buliso, ke sepoka se thola ka mona ka Senekane, ha re ya 5
1: 88.4 ke motshila mo metseng le tirele tangos.
2: Au dumela le tempo le bo, au beya bo, o tshaka serata, ke sepa le se ka bokala nda. Ya le bo, ke go dira ka 89.0 fa tangu.
3: Hola, hola, un velisto, un volo, velisto, sapo, un velisto, ah, un sanal, un mutante edition, ma di guarda come la capa, un foto come una, oh, ma un mezzo 89.9, tanko, sin velisto.
4: Sì, un velisto, io ne ho 50, una di vile, e creta, a re fai firma, ne c'è reci di segawena. Se come un mezzo, tu arrivi al comune, Ramona, 94.9, chi me lo trovi?
5: Gotsonvololo ke na tsitsi ka so solo ka mona ko mametse ka 88.4
6: gotso ntate mvololo a o tshwere mongo sibusiso ka mona ka tuile mafahlaneng a re yo re nya bolo ya bohlano a re yo re nya bohlano ha le re di yo
7: o mabolo fogolo ntate ke o mametse ka le khula 88.4
8: ke phola mtwana ke mo tshelte tse ka mo pulo robot so ya go mveli a veli a nati o 88.9 ke le mona ka Carltonville go sasa le tumai ke ga le busetsa gauta ntate a re ye ho nya bohlano
9: Mamela dikanane le veli mulo manda ofikela ra go renya bobe ke la go renya botlano miso police

0: Mă, vă rog, au ce strati.
1: Hoț, hoț, am voliso. Uțere scolanian et locolen, la Unes London, 89.0. Bona mă gilin din. Înse ita mai la mâna din ai shift iaca, de la matata. Răcau fela. Dango.
2: Hashtag de galani. Dumele veja boy, au ce strata. Sithethe sibahluma khathamile in Virginia onto itilo na khuluke 89.4 till the last hour tanko
3: tumela ngeli mvolondo ko tshiri 106.6 ane tamso le capital district thank you beli
4: khotso khotso khotso khotso ma fifi khotso ma bala bala so go mamba 89.2 ke le mona pezana re tsa o mametseng ke smolo mranga msiya tanko
5: Veli Dumela, kunga metse ka 88.4. Ke maso kumana ka lithabong le Veli ke a lewa. Thank you Veli 88.4.
6: Hila, hila, uchastrata, uchastrata. Kusapu uchastrata. Kunga metse ka kubula 89.2 kapetsa na ritsi. Kichi ke mushwadi. Ari yori nyabuhlana ri ye. Kinalwe.
7: Hi, hi Mbololo. Mametsi kujila katebe jile matididi kikronstata kamsebetsi la penki phumulo nyana mane thank you valolo
8: ye mavolo volo a give it up that some sitancha kwaqo kwa 88.2 harenda anamo 5a
9: ay hololo ay hololo just that mamitse ka 90.3 ka mona ka mozolo a re ho re nyabuhlanu wa ka re ho nyabuhlanu ke na shift ra qeta wa
10: di thoha di kalaneng

0: e ba karolo ya lesedi FM ha e ketika dilemo tse 66 le tswere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo
1: ke teng ka arwana le bophelo lesedi FM bophelo botle ba ka
0: lesedi FM ke molelwa lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

ke le buile holo tsietsi mohaladi ka hore balla di tabatso tsa hora ya bohlano jolo ka ha boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela nete fatsa hore ha o fetwe ke di taba tsa rona tsa hora le hora mona lapeng ho le se di fema motlhophisi wa makhumane ke lerato sarabele bahlahisi ba lona ke mokete monyobo le ntsane rantwa ke lebogile kgoma matodi ke ena ya re laolelang kgaso go netefatsa gore lena le makhumane le fitlha bona ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka gopola gore lena lenaneo o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nkukapere

0: le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Behleng Supercilia Ackermans e qadile ya pheta ke re Supercilia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% di ntonka ho fela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se saleteng ha Ackermans fela
2: nna ibe ntho ya sebetsa je
3: kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng Malili Sedi FM ke molelwa
4: Mafikeng toropo ya nalane ya buitshepo e province ya Bokone Bophiri Mamela le Sedi FM le kubula 98.4 ka boka kena ho SABC Plus app ho mamela le Sedi FM ke molelwa.

0: ne le pina e monate ka nnete. Tumela nhle manyelo inyana aka.
1: Dumela mme Matshe.
0: Le phitse jwang he bana baka?
1: Re phitse ntla re tsebo wena mo go.
0: A le nne ke iphiletse hantla ho lo bana baka. Le ke jeno he, hona le pali e monate e o kitlang le phetela yona.
1: Jo mme Matshepi, ke ipotsa hore na di makatsa tsa pali ya ka jeno ke dife.
2: Itse di pali tse mme Matshepi re phetela ntsona. Di tletse di makatsa tsengata ho.
0: Ho lokile bana baka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka lekunutu le letsatsi.
2: Jo lekunutu, o hlokomela letsatsi hle. Ha o sa mkhulu, o botsa phukujo.
0: A hle hloni. A hela. He a thi o sa upola pali ela ya letsatsi le phukujo.
2: Eh ya mmase.
0: He ke a thaba bana ba ka ha ile mona le hopola tse dintsa dipali tse o nkileng ka lepetela tsona. Ho a bona hala hore le sekolo le hile le sebetsa hantle. Bana ba ka
2: mmase.
0: Dulang fatshe he. Le mamele pali ena ho bane e ya qala. Ho seng ho hong ha di phofolo ditsoa. Dine di maketse ho bona hore letsatsi ha le tshabe. Jole dine di qala ho ngongoreya. Jole di phofolo tse nyane di ile tsa botsa batswadi ba tsona tsare.
3: Ho etsana.
0: Batswadi ba ile bare.
4: E ba le mamelo hanyane hleng. Mohlomo letsatsi le mpane le botswa ka jeno. Le tla tshaba e seneng. Mme re tla kgona ho theohela molatswaneng ya mametsi.
0: Empa kgetong lena diphoofolo di ne di fositse. Lefatshe le ile la dula le ntse le le lefifi. Ka mora matsatsi a mabedi, di ile tsa nka qeto ya ho epa pitso ho tshohla bothata bona. Kubu ile ya re.
2: Re tla etsa jwang?
0: Mme thuso yona ya re.
1: Ho bonala haholo. Ke nahana hore bohle re lokela ho tsomana le letsatsi. Re ke ke ra kgona ho phela ntle le kganya.
0: Jole diphoofolo tsohle ke ha di tutumoletsa ho ya dibakeng tse fapaneng. Di ikemiseditse ho fumana letsatsi. Lekunutu eo e neng e le tweba e nyane ile ya re.
5: Nna ke tla qala ka ho sheba ka mane ka difatentsane tse mohong o moholo.
0: Jole ke ha lekunutu a phenyekolla sefate se seng le se seng moo a hlolang a palama teng tsatsi le leng le le leng. Qalo ha ka fumana letho ha e se lefifi fela. Ha ntse a kenella ka hara moru, o ile a elellwa kganya e lerotho ho jana mane. Ya ba lekunutu o re.
5: Ke mane. Ke tsebile. Ke tsebile ke tla fumana letsatsi moo. Ke fumana.
0: Lekunutu o ne a thabile. Ka mora hore a tsamaye dihora-hora, o ile a qetella fumane letsatsi. Le ne le tshwaseile makaleng a teteaneng a sefate se seng se selelele hadi tjena. Lekunutu o ile a re.
5: Hei, letsatsi!
4: Yeah?
5: Se kgathatsehe. Le ha ke le monyane tje. Meno wa ka a maholonyana a mabedi ao a bona ka pela.
4: Ke a shebi.
5: Hei, ke tla kgaola makala ao ka meno ana a ka ke tseba ho lokola.
4: Ke a o tshepa wa tseba lekunutu. Ke a leboha lekunutu. Wa tseba. Ha sale ke le ka ho tshwasolla sefateng sena di hora-hora tse
5: ngata-ngata.
4: Ka nnete ha ke ntse ke le ka ho tshwasolla jwalo, ke ha ke ntse ke tshwaseha le ho feta.
5: Ke se ke le teng ke tla ho tshwasolla.
4: Ke a o tshepa.
1: Lekunutu, thusa letsatsi hle. Diphoofolo di a le hloka.
0: Kani?
1: Mme Matshepi.
0: Lekunutu o tla thusa letsatsi ngwanaka se kgathatseng. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ya ba lekunutu qalella ho hlahlatha makala a difate. Ona e ne e le mosebetsi o boima.

0: batla ba le City FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane la ithlabolle. Ha re ithlabolle.
1: Mabidi ho fela ho le jwalo lena la itlhabolle rotlo kena mogahlelong wa boraro ebile e le wa o qetela ka mora ditaba tsena tsa hora ya leshome le motsomong. Dimahlo hora ya leshome le motsomong ena ke tshebeletso ya lesedi ho SABC. Re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Wa ratwa. Wa le. Lesedi FM.
0: Lesedi FM ke molelo. Raso e tlisa mposo selo di fahle ho ntsa basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa leetong la bona la bophelo ba katleho.

ke lebuile ha holo tholwana mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho lesedi FM me ho polore lono le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho moa re fetela ho birthday boy ke ne mo jupi ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele metso medimo.

0: Okay, Mr. Michael Jackson, robala ka khotso mara Jackson. Kajeno o ya hola Kenny Mudupia, maybe lo tla balla ditaba tsa hora ya pele. Le ke di bone matsela ngwana thewang ka mane ka Bethlehem le na wa hola kajeno ke la ka letsa ka tla o le mahlono lo hle. Yep. Happy birthday. Nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM kutlala katso la Afrika Borwa. Di daba tsa hore pele o tla di balwa ke Kenny Mudupi empa pele ho mo o tla o balla di hlotsa tsona.
1: Le khotla la molao wa motho le dia ka hlolo tabeng ya molao wa baphaphathei. Komishini ya Madlanga e hlahisa melaetsa ya WhatsApp ya Feroz Khan e amang Julia Simalema. Ati sebapadi sa Mamelodi Sundowns si ame a ketsalong ya teko ya polao. Mamedi mameletsena le tseding ka botlalo di a gatsa matshaba le boemo ba lehodimo le tshegelena di a latela hamfela ka marasilelekela ke sena.

ke wa gela ha o fi o fi le dithuta tsa surprise bill. O tla nisa ka ngore na ho ntse ho etsa la di fi. Ya ka jeno ho lo ke di kitse tharoma ho latsetse le mashu ba re be di mtsuru be di ya munyaka. Na tipelo.

o khotaletsa gore ke botlolo ya mafaisa heba le thusa o bea tswekere taolong high blood arthritis le diphio. Ah! Ha we batla o tla e fumana batho ba tshomatati ele famous show BB Cash and Carry kwa Bethlehem, Bekamo, mona Gauteng, mona Johannesburg, Africa Cash and Carry, le dikhemising kaofela. Nomoro ke 078-663-5590. Engwe nomoro ke 063-188-6554. Ke mafaisa, mafaisa hebali. Momomedi ke kopa o shebe nako, tla, hora ke a boraro. O mametse lesedi FM. Meditaba tsa o ra boraro, khotleng la gatso la Afrika Borwa, o lesedi, o tla di balwa ke Kenny Modupi.

0: fumana lesedi FM ke molelwa. Adi papa di ho lesedi FM.
1: Mabiri motle ke audi meisa lomola tle ke la tsadi papa di o sontso utlwa he ha ke kana tsena o re ntho di monane ngwa botshelela ntho di dumetse wetso ho tle mo mametseng o le teng sentse ke mo la mamedi nna le bitso la ka ke se vidi mo le fe ke nka tsana di tapo bana beso tle me sentse ke le gola la khaibane bana beso ke le 7365 selemo bota mamedi rene le tsana ena microphone o tsebele tsonya ya mantla tsebele tsonya le tsedi FM bona o ratwa ke nna ke o rata ka le ratwa lena me ha ke tsajwa le sentse ke mo la hle mo mamedi ela hloko papa di teng Argentina Peter, Mr. Cool Tabaco for has said, Oh, Papa di Cacotulo, Galabacalo, him, Mamedi, Sebago, Hajoletena, Fitella, Ena, Papa di Fica Pelletong, Ho Hang Manana Rona, Kekasa Majolo Catuelo, Chicago, hey, Utra Mona Lamanis and said in Tori Fetuile, Ricana Canaquen, Ricana Cayo, Naxa Michael Monte Moto Pisuteng, Kiana Tabiso, Izo, Moto, Melusumana Hewesso, Reshapa Perez, and Zeremi Mor Luxes, all of Mr. Cool, Ricketsa, Hey, Kinyo Lelisona.

0: teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8 kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
1: Adi papa di hole sadi FM.
0: Tembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Adi papa di hole sadi FM.
0: Tembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona.

0: ha se mo ya mabedi pina se chaba ya na e repeta e ripile he re ka kala ka mo sebetse ka kwano ke etse jolo jolo ka gile ka tshepisa re go jala dipapsing tsa gaso sebedi molefe
1: a di papa di ho le sedia fe
2: Mr. Cool Mataletso
0: Harilebuwe, Sibidi, Harilebuwe, Mumamedi, Ritola Pile, Katabasaruna Kakwanum, Ereta Rune, Teddy Chaba, Philippa Padi, Kalahe, Jolakame, Sam, Rete, Rete, Jolo, Rutibi Sorem, Ena Papadi Yabo Mashma, Robong Amateur Messanum, How Little Hair, Rekau Tibi Sorem, Jose Sabilin, Katabaholo, Amabedi, Mashume, Supileng, Amateur Messanum, Di Papadin, Temashume, Arbong Amateur Minate, Fitiling, Me, Di Papadin, Tenohe, Temashume, Arbong Amateur Mine, and Kenten, Temaholo, Amabedi, Mashume, Supileng, Amateur Messanum, Di Penelato. Ho sang wile ha fano ga tsona nna ke dipenele tsele shume le metro beri nne me dipenele ntso tsele shume le metro beri nne tsele shume le metso mine di letsa sabua tsenne tsona ba ile ba di fosa me re sheba dikarete tse tsetsa tsetsileng ke dikarete tse magolo mabedi mashuma mane a metso isipileng me ho tla mona re sheba nne re fumana re nne ba ile ba itlhaba ka le room o di on goal ke tsele shume le metso mine ka ofela me se ba pari sa mona re fumana re fumana re ho han fela nne ke mo elong hore nne Mohammed Hani ho han fela amna u ithabile ka le rumo ka magatlo a mabedi ke ka mo tawile nga teng me re sheba re fumana re di karate tse khubedu ke tsela sheme le metso me raro tse o hileng ha bontsha di bapari me ha lo jwa le hemne re ka tsebisa hore mne di bapari tse ileng tsa kena di hlajwa lo ile di reserve ke di bapari ka pa gen thata mashwa mahlano a metso me di tse hlabilweng ke di bapari tse ileng tsa kena jwa lo ine ile di reserve ke ka motho ba leng ka teng me ha re sheba mme re fumana hore di nkhatse mashoma mararo a metso medi di hlabilwe di papadin tsena ka ofela pele hona kwa yane mo ho nwa metsi mme tsela shume le metso mehlano di ntla di hlabilwe ka moranako yane ya ho nwa metsi ke ka mo ntho di leng ka teng ra lo jona he mo mamedi pele re ka kala ka papadi ka khono re boela re khutlele mabenkeleng
2: Yo FIFA World Cup 2026 e fihlile. Shebella di TV tse kgolo big screens le monyaka wa Coca-Cola Fan Park. E haufi le wena. Ha o batla ho fetwa, latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng la 411 le ditekete. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
1: Sadi papadi. Hole sedi
0: FM. Ke ka mo tabeleng ka tenya mo mameri ne. Re tsola pele jwale he jwale ka ntse ke nele tsa mo mamedi jwale o tseno tsa rena di ntlhaketse ka tse tlhabileng o fitlela jwale mme stadium se na he sa Atlanta mo ba palo ntse ka tseno di ntlhatse se di tlhabile stadium se na o fitlela mathatungwa jwale mme ke di ntlhatse le sheme le metro bonka o fela re tla tsere bona he ho tla tle wetsa leng ka tseno ho bona le tle batho ba bangata jwale ka tse ke tlhalositse mme batlile ile ka bangata ile ka nnete
3: ho fela ho le tjolo ngwana mme mme o sa bua ka dintlha re a tseba hore bafana ile ba palla mona dipapading ka bopapadi ya yona e o baneng ba

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: na Argentina make up of Madima Vikimono, Esula Jalo, Mesusinha Catella, Yapapari, Fella Jolo, Eli 3, Argentina, Eli 2, Sesho Pasana, Yahapita, Sena Sabellore, Argentina in Senamuching. Ho sireletsa mohope o ba hopileng ka 2022 ka manika Qatar empa le ha ho le jalo ke a hlalosa ke sa tsho kere ihle ba di hapile ba khakhabisa ha ho lolo ba bapala le naha tsena tsa Africa Cape Verde re bone la bapala jwang le Argentina le yona ke feta re bone rena e bapetse jwang le Argentina nnete ya sala ka nnete re tla re bana ba khakhabisa re tsebe ya bantse ba ya pele ho bane jwa le mohlomong he ha ho ntse ho hua pele jwa le ba ntlanne ba phaphamise maemo re tsebe re tla bona ho bane ke mono he re se remetse hore re bone na dipagenta Switzerland le Colombia ke na efing etla hlola ile yona na e tlokopana jwa le Argentina
1: ho fela ho le jwa ngwana mme mme hangata di tlhopatse ka khabisa ngwana mme di le di atisuge di tle di fihle papa di nyama gaola gang ha re sebe he rona Argentina etla gona getlolena hore etla fihle ile le getlo la bobedi ka tatellano papa di nyama gaola gang hopeng di papa di ntsa mohopola fast
0: ha re le bo we mo mamedi ha re le bo bo hle ba bile le ka belo ga so nya papa di ene re le bo ka mehla le mehla mo mamedi re o le bo wa ka le bakala tsietso ha e matla yo re fanya a kwa no khaso nya di papadi tsebele tsenya le CDF mme re le bua ka nnete le ka mosom mme ha lo jole hen re sentse re khotela di papadi tsa khaso ntswa ke motlong re le bua
2: Mr. Khulu ke le buile ha ho le busibu bo botle
0: ke o taba
2: ha se mo he mami di ke metsotso e me ka ntswa ke e le shumele metso e medi hantle ka mora hore na ya borobedi ke tlo lokela hore ke fitise mabenkele ana e ke a bona nka pele ho mahlwa ka e re ke ketse tjena pele ntswa kana e tle tle ke tse pamele ditaba tsa ka ha o le jina
3: ha so ena e matlafaditswe ke Hollywood halaka sha

o tla phela neng toro he di ntshebile he di mphata ka dipotso di re o tla fitla neng sehlohlolong o tla phela neng.

0: no ha da tirare.
1: A già, quando tu ha letto, udì, te va a fare l'amore. Te vuoi avere il cavello, come la cattella massica, mo. Vuoi avere il cavello, come la cattella massica, ho la mano, ma da tirare male.
2: Se vuoi dire se moglie, quanto va se ne be, quanto ha mamme, re, o rompì. Se vuoi cascello, con poche ore la faccio la pleaca. Anche se andrà a cucciolare, facciamo più sangue a spezzare, siamo più di fela. Che rosu, che male al sciapo, ma ne faccio la voce a filias. Ma manzuana anche con paradere. La voce a Bilias con Calmento Rondoro se che ti vuoi ti conto a Salerno campo
3: cosa conto quando ma se le inchi mi chiedi molto scambio una cafficina una pinchi copi schimmi tu copi su conto conto oggi copi l'uaca wano e l'impapa tu colonia a conto a cuba che a cuba lena conto empa o santsa khalili ke mogathala nna ntse ke hlobetse ponto ke kuma metse ka khubula 88.0 thank you mashele
4: mm ponto le kae bo mo fike meta ba ka mona ka zamdala sa solpake nna ke hitlela ka kona ka mashele go go ke thola yena a bote ka mona ka zamdala yena ke hlobetse mo lahleng hai ponto ke na pelo nya ka ngoneso ke na pelo nya ka ke le boa ngo
5: ponto a slebo le nna ke na papis bitwane mona ntlo mona 5 5706 K5 ke lokisa ditaba le nna le mofumadi wa ka maya bana e ka go tlatla ho finyane e le bana balo motlisisa hampe re le ga etsa diphoso le ena ra qabana maruba le go lokise ditaba ga re leboe ntane
1: ao ponto ke futlile apeape tle go itlhalosa ka nnete a eno ke batlhatlhamane banono ke moradi e mogolo ebese ba abuti a motlhatlhamang ke bagadi ke mogale bagadi banono
6: ke go aka mente boina ke ponto le mo ha ka nnete ntse ke ontsa ga tlwa le maemong ana jena le a le hore a le ha ba le empa ke ntate nko se hlantsa mo ga pele ntate ponto hle ba tsatsi ke mate motswadi
7: Auti ponto, ke go jela ka tsebe, ke go jela ka tsebe. O bua le brasa mo Priska, ke go reditse mo lenane o la 83.88.3. O bua le brasa mo Priska.
8: Abuti ponto, ile kujile katsebe. Kujile katsebe 88.4 po po po man Fletcher. Ile kumametse mnake. Kuma tifrutanyana po man Fletcher. Asibonge.
9: Ponto wa selebe ha mamele ponto ku mamese ante ke le botshabelo 89.9 ke a lwena ho renya bobedi
10: hashtag RQB dumela ponto wa selebe ke sithetse sebahla makgathemolodin Virginia nna ke kenelwa ka molekane datama fash yana ke zukumolosi tawo yana mogata a big love wa tsiba le mogwe ke sho ke ke pela kae se tete se ba hlama ka temelo di vision le kubunga 89.4 thank you
0: mametse ponto wa selebo le seria fam le seria fam ke mollelo wa rata wa lela ba ngwala ba le di baketse fa pa di ba ponto ke ba rata ka big love ba ba mbare ntate nko je witse le maemongana o mogata le maemongana ke tsebe na maemongana ho ntlo boetsala e o tla be o lo bia ho sa tsebe ho le le yena ya re le maemonga askis o bohle ba hole le batho ba bona ona ba le tsina e reng ke le khothatse ke re lantse ba u buisela ke sa lola se a pinena bitse ka re ke drukala has re kwala ka yo